yawa daga cikin musulmi a yau manyansu da kananansu masu ilimin zamani da wanda ba su da shi ba za su iya baka cikakkiyar ansa dangane da wannan ba abinda dai suka sani manzo annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ya aiko shi alqur'ani shine littafin da Allah ya bashi wannan ma'aluma wannan ilimi ko wannan bayani dunkulalle shi kawai suke da shi amma ba su da cikakken bayani ba su da cikakkiyar data dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu dayan su yana da cikakken labari akan wani fitaccen dan kwallo ko akan wani fitaccen dan film ko akan wani fitaccen dan dambe ko wani fitaccen dan siyasa duk ya san komai dashi da shi gida ficinsa da tasowar sa da karatun sa da inda yake da hammar abincin da yake ci da wanda baya so amma bai san wani abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba babu shakka sai idan mu karan kanmu mun san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam wa irin sifofi ne ubangiji subhanahu wataala ya cika shi da su wanda suka sa shi ya zama shi ne fiyayyen halittu gaba daya wani irin karantarwa ce ya zo da ita wani irin soyayya da kauna ya nuna al'ummarsa dole ne sai mu musulmi mun san wannan mun san wane ne annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama sanin mu da zamu yi shi zai ba mu dama kuma sanar da wasu wadanda ba su san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su san shi san annabi sallallahu alaihi wa sallama san dabi'unsa san halayensa san sifofinsa su san komai nashi ta haka ne za mu ja waɗanda ba su san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su girma shi.

da yawa daga cikin musulmi a yau manyan su da kananan su masu ilimin zamani da wanda ba su da shi ba za su iya baka cikakkiyar ansa dangane da wannan ba abinda dai suka sani manzo annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ya aiko shi alqur'ani shine littafin da Allah ya bashi wannan ma'luma wannan ilimi ko wannan bayani dunkulalle shi kawai suke da shi amma ba su da cikakken bayani ba su da cikakkiyar data dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu dayan su yana da cikakken labari akan wani fitaccen dan kwallo ko akan wani fitaccen dan film ko akan wani fitaccen dan dambe ko wani fitaccen dan siyasa duk ya san komai dashi da shi gida ficinsa da tasowar sa da karatun sa da inda yake da hammar abincin da yake ci da wanda baya so amma bai san wani abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba babu shakka sai idan mu karan kanmu mun san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam wa irin sifofi ne ubangiji subhanahu wataala ya cika shi da su wanda suka sa shi ya zama shi ne fiyayyen halittu gaba daya wani irin karantarwa ce ya zo da ita wani irin soyayya da kauna ya nuna al'ummarsa dole ne sai mu musulmi mun san wannan mun san wane ne annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama sanin mu da zamu shi zai ba mu dama kuma sanar da wasu wadanda ba su san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su san shi san annabi sallallahu alaihi wa sallama san dabi'unsa san halayensa san sifofinsa su san komai nashi ta haka ne za mu ja waɗanda ba su san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su girma shi.

Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman da kamar yadda kuka sani muna kasancewa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga kamfanin kai Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda, wanda muke tattaunawa da shi dangane da al'amura da ke ci gaba da murgunawa a fage na siyasar wannan lokaci da ake ciki. Shirin da ke zuwa muku daga Garanti Radio da Umar Dr. Abdulkadir ke tare da mu, sai kuma Rahama Radio da ni Abbas Salisu wani ke

0: na ka sai san barka.
1: Wannan ra'ayin sani kuma abin da yake bukata kenan, abin kuma da yake so ya cimma buri kenan, amma abin da wuya gurguwa da auren nesa.

wanda ba shi da mugunta, Allah ina tare da wanda ba shi da nufaƙar sharri, Allah ina tare da wanda yake babu ruwansa da mutane yi musu sharri ko in ce dole su yi da bayansu. Allah shi yake da wannan kurmi, amma waɗannan da yake da kwararrun ɗan siyasa ne da tsufansu da komai ya zama tsufan mikiya, wasu suke sai sun tada barau, suna tada shi kuma Allah ina ci da shi gaba, su kuma Allah ina mai da su baya.